Penduka uti ruguru kuhara kukomba no kukoha penduka oro viungura ingo charuka kuno orini chita ungurua penduka uzo manda haka no kaka uti ruguma ni ruguru utaruguru ya othonda hawa ruguru manda rire yue wauri oro viungura.

0: Oh molo molo molo wena
1: ubalo
2: yimini sigonono
1: awu sigonono ubuye nini eDiamond
0: ngifika nje umangaza wena usugugile
1: ibulawa utshodo lapha emakhaya
0: usabulawa utshodo wena thina sidla amasi esibayeni esikhulu
3: vuba amasi